0: è un presente del Mikado a suo padre con l'invito.
1: E suo padre
0: ha obbedito.

sangue. Ah, il petto pensiero, ciò m'accorra dai terri insieme a vinti. Il fazzoletto, il fazzoletto, il fazzoletto, ah,

0: È un presente del Mikado a suo padre, con l'invito.
1: E suo padre
0: ha obbedito.